mica donna per me. Io resto non conta se i sono con te. Ich schluck meinen Stolz und ruf dich heut an.